tutto quel che posso dire e che cambio un po' ogni giorno e che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone.